0: Che bella composizione background che abbiamo. Composition.
1: A sorpresa,
0: questa generalmente era... offerta dalla nostra Elettra.
1: Questo era un festival, tra l'altro, a cui avevo partecipato qui a Lipsia. Una storia, vabbè. Comunque sono arrivata finalista con questo brano.
0: Buonasera a tutti, sono le adesso, vediamo, meno, siamo quasi
1: siamo
0: in anticipo.
1: Siamo a meno 5, 4, 3,
0: è la prima
1: 3,
0: volta.
1: 2, 1.
0: Champagne, sono le ore 21 e siamo ufficialmente live in diretta dagli studi di Radio Blau. Elettra,
1: Tony,
0: e abbiamo
1: una
0: un ospite,
1: guest.
0: Uno special guest, si

0: in a bottle. Love in a bottle. Can't have love when it comes in a bottle. Home in a bottle. Numb in a bottle. I don't need nothing that's not.
1: Love in a Battle, sempre del Spin Hotel. Ci ascoltiamo ancora in sottofondo Gravity, intanto
2: sì, chiacchiamo. Sì, poi adesso lo alziamo, perché... No, stavamo commentando un po' nel fuori onda come interessante invece qui lo stile musicale che riprende un po' il musical, no? Parlavamo
1: classico,
2: Broadway, la big band, insomma c'è un riferimento un po' ai classici, no? Quindi è interessante che ci sia questo dialogo tra generi più datati, più age, diceva una parola di oggi, eppure qualcosa di così virale e interessante. Quindi è anche un dialogo tra generazioni, diciamo, molto molto interessante. Però questo è uno dei brani che alla nostra ospite piacevano particolarmente, quindi lo ascoltiamo un po' a full volume, che dici?
1: Io sì,
2: e poi torniamo a fare due chiacchiere.
1: Facciamoci un altro ascolto.

0: Mom Friends dalla tribute song per The Amazing Digital Circus.
1: Io sono sconvolta perché c'è veramente un universo intero di cui non so niente, ma è veramente interessante. E credo che sia sempre una buona cosa trovare il modo di dialogare con le nuove generazioni, perché no, sempre l'approccio da vecchi, ah, la musica dei giovani fa schifo. Invece ci sono dei mondi incredibili.
0: Solo che noi non la capiamo, non la percepiamo.
1: Ma è interessantissimo, è veramente interessante. Quindi grazie per questa. Devi avere pazienza con noi.
0: Non so finire che adulta.
1: Ma è veramente interessante.
0: Wir haben nicht so viel Zeit, wir wollen noch Aki noch tausende Fragen machen. Agi, du hast den nächsten Song vorgeschlagen, das ist Home Again von was ist das? Das ist ein Film über ein Spiel, oder?
2: Also, das Lied kommt vor in einem Video. Es ist nicht von dem Video original, aber es kommt in dem Video drin vor und spielt dort quasi eine Rolle. Das Video heißt Searching for a World That Doesn't Exist und hat einen zweiten Teil, Destroying a World That Doesn't Exist. Und es ist ein Minecraft-Horror-RLG-Video, based auf dem Buch The King in Yellow aus, wann wurde das Buch rausgebracht? 1889, glaube ich.
0: The King in Yellow, questo è un libro che io vi consiglio di leggere perché è ispirato addirittura a Lovecraft. The King in Yellow, il re in giallo. È un libro fatto di sette brevi racconti.
1: Quindi 800.
0: Brevi.
1: Okay.
0: No, è un libro, è stato scritto alla fine dell'Ottocento. Che racchiude sette piccoli racconti.
1: Lovecraft è
0: dopo. Questo libro ha ispirato l'horror fantasy che è venuto dopo con Lovecraft, che poi a sua volta Lovecraft ha ispirato tutto quello che è horror fantasy di oggi. E questo The King in Yellow, c'è una teoria collegata anche al mondo di Minecraft.
2: È ispirata da dran und sì. Eine eigene Geschichte.
1: Was meinst du? So Minecraft ist inspiriert von Horror oder wie?
0: No, questa allora no. Wir brauchen eine neue Sendung nur für das
1: Geschichte. No, aber jetzt ein bisschen also, ein bisschen bitte.
2: Es wurde gemacht von Weefies auf Minecraft. Empfehle ich sehr. Es ist sehr gut. Alle von Weefies Videos sind sehr toll. Weefies erzählt gern Geschichten und liebt Minecraft. Also hat er beide
0: Weefies
2: Sachen.
0: Weefies ist ein YouTuber.
2: Weefies ist ein YouTuber. Okay. Und er hat beide Sachen zusammengebracht und erzählt Geschichten in Minecraft auf YouTube als Videos.
1: Okay.
2: Und seine RNGs sind sogenannte Videos, in denen kleine Rätsel vorkommen, wo die Zuschauer miträtseln können.
1: Und RNG heißt genau?
2: Alternative Reality Game.
1: Okay. Ah, ok.
0: Comunque all'interno di questo mondo di Minecraft lui ha trovato un codice sorgente che non si sa chi l'ha creato e va in questo mondo di Minecraft e lui inizia a giocare. E lì ci sono dei labirinti. Allora, lo scopo di questo libro, The King in Yellow, è portare il lettore in uno stato di confusione tale da impazzire, perché non si sa più chi è, se l'interprete del libro è il lettore stesso che viene ingannato da questa persona, questo personaggio che si nasconde dentro il racconto, che è il re giallo. Quindi re giallo è una persona che non esiste ma c'è all'interno del racconto, che induce il lettore ad essere lui il protagonista e a farlo impazzire.
2: Reden wir über das Video?
0: Sì.
2: Ok, in dem Video es geht halt darum, dass der King in Yellow sucht eine Wessel und er hat sich eine Wessel ausgesucht, er war aber nicht vorbereitet auf die andere Person gekommen, die kommt Durlot Free und dadurch, dass Durlot diesen King in Yellow sieht, nimmt er alles Wissen in sich auf, das Wissen, was jemals war, was gewesen ist, was überhaupt ist, alles an Wissen und dadurch wird er verrückt.
0: Ok, e ci ascoltiamo da questo tribute video.
1: Stupendo.
0: Su questo
1: vai,
0: Home
1: vai.
0: Again.
1: Metti.
0: Buon ascolto e ci sentiamo tra un po'.

0: bellissimo. Comunque, Aki, grazie,
1: grazie
0: che ci hai
1: istruito.
0: Grazie che ci hai dato tutte queste belle
1: ringiovanita.
0: Informazioni. Ich fühle mich auch jünger.
1: Durerà poco, durerà
0: allora,
1: poco.
0: Allora, questo è comunque il libro per chi volesse scoprire il re in giallo, scritto da Robert William Chambers, scritto verso la fine del 1800, di cui poi sarà
1: 1890.
0: 1895, sì, ha ispirato Lovecraft e poi tutto il genere horror fantasy a seguire.
1: Meraviglioso. Allora, noi siamo ai nostri ultimissimi minuti. È stata una puntata interessantissima, un po' anomala per Italorama, ma veramente secondo me importante. Siamo molto grati sì, di averti avuto qui con noi e di averci un po' aperto gli occhi a noi vecchiacci. E come sempre ci ritroveremo fra due settimane, sempre alle ore 21 qui da Radio Blau. E,
0: salutiamo i nostri ascoltatori, anche sì. Visto jemand grüßen.
2: Ich weiß gar nicht, wie man Leute grüßt, aber wenn man...
1: Wie du möchtest, alles ist erlaubt.
0: Freund, Bekannt, Onkel, Onkel,
1: du hast noch 5 Minuten.
2: Oh mein Gott, okay. Dann, ich würde gerne meine Freunde...